te si arrende, ma parole pretende e carezze, dimestichezze d'amor. Tu mi sai dire una strada, solitaria una strada.

strada che sia giusta per noi, per noi che partiamo da casa a rubare la notte una pagina bianca da scrivere ancora come fosse per noi. Un'altra luna si accende, ma parole pretende, carezze